0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è già l'orologio che si lamenta stamattina, che dice che sono già le 4, le 4. 4.32 e 3 secondi, quindi possiamo prendere anche la prima ora doppia, vedremo se riusciamo a farlo subito questo. 12 secondi, ma riusciremo a prenderla? Non sappiamo, ma ci proviamo allora, ci proviamo a prendere la prima ora doppia del mattino. 24, 27,
1: 4.32 e 30 secondi, pulsante.
0: 4.32.32
1: secondi.
0: L'abbiamo fatta! E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo mercoledì. Ci sarà 20 di sera, ma ne parleremo più tardi con Marco. E mercoledì, quanto ne abbiamo oggi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 mercoledì 5 agosto e le vacanze arrivano, il Solleone ancora va avanti dal 22 luglio, già questi 13 giorni di Solleone, insomma, sono stati leonosi, abbastanza caldo ieri, intensissimo a Milano, e quindi insomma noi rincantucciati nelle nostre case con l'aria a palla anche tutta la notte, eccetera eccetera. Salutiamo le nostre radio e poi avremo i nostri consueti appuntamenti giornalieri, partiranno col ballo di Beppe, ci sarà chi si presenta, poi avremo gli amici che ci racconteranno come va l'estate e poi avremo come al solito a fine trasmissione anche la poesia di Maria Grazia in diretta da Sciacca, però voi siete i protagonisti di questa trasmissione chiamando al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, ci potete raccontare come è andata la notte, che avete sognato, se ci sono state le zanzare come da me per esempio, ci sono state le zanzare eccetera. E allora adesso è il momento del saluto delle radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Teramo, Teleterme Vigliatore TV, queste tre radio mandano la replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra Angela Ricciardi. Allora ecco,
2: è
0: saluto.
2: Il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3 Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: era Amami, ma adesso sentiamo se arriva Marco, con i suoi suggerimenti.
1: Tanti auguri agli astronauti Armstrong e Houston.
0: Ah.
1: Tanti auguri a Federica Pellegrini del nuoto. Tanti auguri ad Annalisa cantante da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Ah. Pure Annalisa.
1: Buongiorno. Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, intanto, prima di chiamare Marco Roma, quando sono le 4:42:27 secondi, noi salutiamo ATM Trenor Bimais, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto, anche Dennis, e salutiamo anche Francesco, il nostro amico che da lassù ci aiuterà ad andare avanti anche con la radio. Grazie Francesco, e grazie anche a Simona, il nostro amico Francesco che per il suo dovere è stato ha perso la vita. E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma, vediamo.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco. Avvia, no, chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canone.
0: Non serve vederlo perché tanto...
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata. Pulsa, voce non attiva.
0: Sentiamo se risponde Marco Roma.
3: Buongiorno, stavo preoccupando.
0: Buongiorno, e allora... Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, oh Marco Roma. Tanti auguri a te. Evviva Marco Roma, che ha fatto il compleanno ieri. Ieri non eravamo in diretta e quindi...
3: Grazie.
0: Auguri, auguri, auguri. Eccoci qua. E auguri, auguri, auguri.
3: Grazie. Grazie.
0: Da Anzio direttamente, sei arrivato già oggi o ancora sei in viaggio?
3: No, no, devo ancora partire.
0: Ah, oggi siamo.
3: Sì, perché ieri ho fatto, diciamo,
0: bisboccia,
3: ristorante. C'è una cosa tranquilla, però.
0: Però quindi.
3: Con mia madre, figli.
0: Bene, bene. Allora, auguroni. Auguroni a te e anche alla mamma che ha questo genio della musica.
3: Oh, che bello!
0: Allora,
3: questo è il complimento più bello che posso ricevere.
0: Allora, chi ci
3: eravamo
0: sarà?
3: Eravamo tutti i miei amori lì con me al tavolo.
0: Bene, bene, bene. Tutti gli amori di Marco. Questa sera, 20 di sera, avremo Alessandro
3: Malerba.
0: Alessandro Malerba. E,
3: sì.
0: E quindi
3: allora, siccome ho fatto la, ho messo il video pubblicato suo,
0: sì,
3: della puntata Italia's Got Talent con sì. Mara Maionchi, Lamborghini, insomma lui sta sui 20.000 visualizzazioni fino adesso, no?
0: Ah.
3: Quindi parecchie visualizzazioni, ha avuto parecchi commenti, è uno.
0: Sì.
3: Uno, diciamo, era bello, però non tanto bello, perché loro dicono, gli haters dicono, ma perché me fa? Dicono che è un campione della musica, e loro hanno lanciato i Maneskin, no? Dico, sì. Però che paragone, cioè lui è un anno che sta alla ribalta e che è famoso.
0: Sì.
3: Come puoi paragonare le Maneskin? Perché la Maionchi con Lamborghini hanno lanciato i Maneskin. Però è un paragone, boh.
0: Ma no, è una cosa, cioè non è detto che tutti quelli che lanciano poi, cioè giustamente va bene anche lui, no?
3: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Allora, non è che
3: non tutti possono... riescono a girare il mondo.
0: Tante
3: i Maneskin è un gruppo particolare.
0: Poi è una questione, certe volte anche più di fortuna, ecco, non sempre
3: sì.
0: È quello che.
3: Certo.
0: E allora questa sera a 20 di sera avremo appunto Alessandro.
3: Questo campione della chitarra, Alessandro Malerba.
0: Questo
3: paragonato i Maneskin, quindi.
0: Vabbè.
3: E ha un campione russo, non mi ricordo come si chiama.
0: Mm-hmm.
3: lo stanno paragonando ai big, vuol dire che comunque vale.
0: Tu sì che vales, tu sì che vales. Sì. Allora, sono le 4:46 e 44 secondi. Che dici, stamattina alle 6:50 avremo svegli i nostri colombi?
3: Secondo me non credo perché lui sta in ferie fino a venerdì.
0: Allora,
3: sabato riprende.
0: Quindi non credo. Lo avremo da lunedì in poi. Invece dobbiamo dire che tu domani vai in viaggio, quindi venerdì.
3: Sì, domani mattina sto a Dublino.
0: Quindi te ne vai al fresco, perché qua c'è ancora
3: al fresco, perché dice massima 19-20 gradi.
0: Bene.
3: Così dice, chissà.
0: Vabbè, poi venerdì sarai tu a scegliere se venire in diretta, non ti disturbiamo noi, tu chiami e manderai i messaggi, se poi vorrai alle 5:15 vieni in diretta, altrimenti non fa niente, ti riposi due giorni magari. Va bene?
3: Va bene.
0: Allora, brano per metterci in difficoltà questa mattina?
3: Canto d'amore.
0: Canto d'amore. Zarrillo?
3: No.
0: Ramazzotti? Mo lo dico
3: no.
0: Così. Così almeno ci prendo se.
3: Allora, posso aiutarti? Questa canzone ha fatto 6 milioni, più di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni in un mese. È nuova. Cioè, ma per fare più di quasi 7 milioni di visualizzazioni in un mese, mamma mia.
0: Ultimo?
3: No. Tagliare di ultimo. Allora, questa canzone è una cantante femminile, però fit con maschio. Questa canzone la canta con un maschio. Tutte e due hanno vinto Sanremo. Questo aiuta tanto,
0: sì.
3: Il maschio è Marco Mengoni.
0: Annalisa?
3: No. Comunque è giovane, molto giovane, anche più giovane.
0: Mengoni, canto
3: da... piccola.
0: È piccola. È piccola, insomma. Canto d'amore. No, Elisa è grande. Chi può essere?
3: Allora, canta con Marco Mengoni. Tutte e due hanno vinto Sanremo, perché lei è piccola ed ha vinto Sanremo.
0: È piccola e ha vinto Sanremo? Chi è che ha vinto Sanremo di recente?
3: Bravo, di recente. Ti do un indizio grande. Adesso la azzeccherai. È la figlia di un cantante d'arte, veramente, di un cantante famoso nostro italiano.
0: Sì, adesso ho capito.
3: Hai capito?
0: Angelina Mango.
3: Bravissimo. Ha trovato degli aiuti,
0: con questo aiuto per forza. Va bene, allora dovremmo averlo già, credo.
3: Ha fatto 6 milioni e mezzo di visualizzazioni.
0: Mango
3: Mengoni.
0: Sai che non ha detto, però sarà questo.
4: Sì.
0: Eccola qui. E allora, okay. Marco, ci sentiamo alle 6:50. A dopo.
3: Pronti? A dopo.
0: A

0: quello di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno signor Brian. Signor Brian.
2: Buongiorno, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, per me solo il nome già mi attizza, perché Brian, c'è Brian Adams, Brian, insomma. Salvate soldato Brian. E invece abbiamo un Brian che un Brian da dove? Dove sei? Di dove sei, Brian?
2: Allora io adesso abito a Catania, in Sicilia. Sì. Ormai da parecchi anni, ma in realtà ho origini colombiane. Sono arrivato qui dal 2000. Ecco. E niente, sì, adesso ho 28 anni, tra l'altro fatti proprio ieri.
1: Ah, e allora auguri, auguri, auguri. E allora tu sei nato 28 anni fa, e 28 anni fa nasceva questo bambino con gli occhi azzurri e i capelli neri?
2: No, in realtà no, anche se devo dire che effettivamente mia madre poi ha degli occhi chiari, ma no, io non li ho ereditati. Però sì, insomma, non sono biondo perché sono comunque mulatto, il classico latinoamericano.
1: Quindi ecco. Un latino americano in Sicilia, Brian, 28 sì, anni sì. fa nasceva, e naturalmente tutto andava bene finché a un certo punto un ragazzo carino, normale, così si dice normale, qualcosa non ha funzionato. Cosa è successo?
2: A sette anni per la precisione c'è stato un incidente con un'arma da fuoco. Questo sì, questo è avvenuto sempre in Colombia. Però in pratica era un'arma da fuoco, il fucile, quello che si usa solitamente per andare a caccia, no? Ed è partito un colpo per sbaglio, e quindi purtroppo mi ritrovavo nelle vicinanze.
1: Diciamo, ma chi fu che fece partire un colpo?
2: Stato un ragazzo, ma del tutto involontario, ecco, nulla di.
1: Ma poi comunque l'hai conosciuto questo qua, che insomma è stata causa della tua cecità?
2: Sì,
1: naturalmente.
2: Sì,
1: certo, che per tutta la vita questa persona non avrà un po' un rimorso, avrà un, diciamo, cioè, cosa ha fatto io? Cosa ho combinato al povero Brian?
2: Vabbè, ma sono cose che sai, capita.

0: Bene, tranquilla, cioè, capitano frequentemente, no? Sai, no, da un momento all'altro la vita ti può cambiare.
1: Quello è quello che noi diciamo a tutti quelli che lasciano i motorini fuori posto, tutte queste cose qua. Voi vabbè, lasciateli fuori posto, però ricordate che oggi ci sbatto io, ma domani potrebbe arrivare una tua sorella, una nonna, una zia. Noi siamo, dobbiamo iniziare a preparare anche una campagna nuova, perché mi sa che qua della disabilità chi vede se ne frega finché non viene toccato proprio nella propria persona, ecco.
0: Sì, effettivamente spesso funziona così.
1: E allora sette anni perdi la vista, e come ti trovi in Italia? Non potevi rimanere in Colombia?
0: Poi no, potevo rimanere tranquillamente, solo che poi la mia famiglia, una buona parte della mia famiglia, quindi mia madre, si è trasferita qui e ha deciso di conseguenza portarmi via, no? E quindi l'ho raggiunta a 10 anni, e da lì ho fatto tutto quello che è stato un po' il percorso, no? Scolastico, e a partire dalle medie, superiori, università, che poi l'ho fatta a Forlì.
1: Mi sono
0: laureato.
1: Non solo in Sicilia, quindi sei stato al nord?
0: No, in realtà poi, soprattutto arrivato ad una certa età, diciamo che un po' in giro sono andato, dai, ho fatto. No, beh, io sono arrivato a Catania, ma poi una volta raggiunti, diciamo, raggiunta la maturità, mi sono trasferito a Bologna, quindi per intraprendere quella che è stata un po' la mia carriera universitaria.
1: Ho capito. Quindi le scuole elementari, medie, dove, cioè le elementari era ancora?
0: No, le scuole elementari le ho fatte in Colombia, perché comunque appunto mi sono trasferito qua a 10 anni.
1: Ecco,
0: no?
1: Allora,
0: io già avevo lì.
1: Ecco, il nome, a questo punto scatta la cosa normale, perché quando soprattutto si sta all'estero noi ci interessiamo molto anche dei non vedenti di quel paese. Mm-hmm. Raccontaci come funziona, come vengono trattati i non vedenti a livello giuridico e anche, insomma, non è che arriviamo proprio nei meandri, però a livello tecnico, lì i non vedenti come sono tutelati dallo Stato colombiano, hanno una pensione, hanno...
0: Sì, allora, una pensione no, non ce l'hanno, anche se devo dire che poi in realtà le cose sono cambiate tantissimo
1: negli ultimi anni, magari.
0: Allora, sì, assolutamente sì, c'è stato un netto miglioramento. Però già da allora lo Stato ti assicurava quello che era un po' un'educazione, no? A quella che era l'autonomia personale, l'orientamento di mobilità e tutto ciò, insomma, che poi un non vedente ha bisogno, no? per poter superare quella che è la propria disabilità. Sì. E infatti io, non appena ho avuto l'incidente, sono stato in un istituto, che poi un istituto enorme, era una sorta di campus bellissimo, all'interno di questo istituto c'era praticamente di tutto, c'è di tutto, tra l'altro anche proprio una clinica oculistica, ristoranti, parco giochi, insomma, un po', sì, un po' per farvi capire le dimensioni, ecco, di questo istituto, veramente molto grande. E da lì ho avuto più che una sorta di, io dico sempre, più che un'educazione, una sorta proprio di addestramento vero e proprio, nel senso che c'erano delle materie che erano proprio l'orientamento e mobilità, dove si dovevano assolutamente affrontare quelli che erano gli ostacoli, no? Che un po' la vita quotidiana ti pone, ci insegnavano anche a cucinare, avevo 7 anni ai tempi, però che ne so, a mettere una padella sul fuoco oppure tagliarci la frutta, se cose qui ce le insegnavano, quindi sotto questo punto di vista devo dire che funziona molto bene,
1: una buona formazione.
0: Sì, direi proprio di sì. Certo, poi ci sono anche lì le lacune, no?
1: Certo, sono senz'altro.
0: Sì, questo sì, però sai, io devo dire che poi nell'arco degli anni, perché io sono arrivato qui nel 2000, poi sono tornato nel 2005 e nel 2007.
1: Sei tornato in Colombia un po' ogni tanto?
0: Sì, sono tornato in Colombia e tra l'altro nel 2014 proprio sono tornato col cane guida, tra l'altro.
1: Il cane guida italiano o colombiano il cane?
0: No, il cane guida italiano. Tra l'altro lì è livornese, di origine.
1: Quindi anche il cane parla il toscano, il cane, vabbè.
0: Sì, ogni tanto. Ogni tanto gli qualche, viene fuori,
1: il cane, dice, sì, un cane con la coda, insomma.
0: Sì, ogni tanto sì. E quindi anche lui ha questo accento misto tra il toscano e il siciliano, perché poi è stato addestrato a Messina.
1: Quindi sì.
0: E niente, quando l'ho portato lì, devo dire che è stato subito individuato come un cane guida, quindi evidentemente già loro hanno molta esperienza anche su questo settore.
1: Abbiamo parlato brevemente delle scuole colombiane, quindi tu le scuole medie le hai fatte qui in Sicilia, mi pare?
0: Sì, le scuole medie sì, le ho fatte in Sicilia, anche le superiori, e poi mi sono trasferito
1: Andiamo per grado. Allora, le scuole colombiane erano fatte in questo istituto dove c'erano altri non vedenti o tanti disabili diversi?
0: No. Allora, le scuole elementari le ho fatte in una scuola normale. Però quando appunto è successo l'incidente, io per un anno, infatti, mi sono poi dovuto diplomare anziché a 18 anni a 20 anni, perché ho perso due anni. E non perché sono stato bocciato, ma appunto per questo. Durante il mio incidente sono stato un anno in questo istituto dove appunto mi hanno dato questa formazione
1: anche psicologica, se vogliamo, perché
0: assolutamente sì, assolutamente sì, che devo dire che è stato necessario, anche perché poi parliamo di un incidente abbastanza pesante per un bambino di 7 anni. È stato veramente necessario, e poi quando sono arrivato in Italia, che ho perso un altro anno, perché stato l'ambientamento, la lingua, un po' tutto che un po'.
1: Ma nelle scuole elementari della Colombia, anche lì sono 5 anni, vediamo.
0: Sì, sono 5 anni.
1: Poi ci sono le scuole medie anche lì.
0: Le scuole medie non ci sono. C'è direttamente le scuole superiori, che anziché essere 5 anni come si fa in Italia, sono, se non sbaglio, 7. Ora non vorrei dire una. Sì, esatto, sono 7 anni.
1: E c'hanno anche l'indirizzo lavorativo, probabilmente.
0: Esattamente, sì, questo stavo per dire, perché in realtà dopo l'ottavo anno, cioè dopo il terzo anno, e gli altri 4 anni sono poi indirizzati a quello che un po' come quasi funziona in Italia. Esatto, solo che qua magari la suddividono in medie e in superiori. Lì si fa, tra l'altro si chiama bachillerato o secondario, ed è suddiviso, ecco, in questi.
1: Bene, allora quindi sei tornato in Italia, alle scuole medie in Italia, con il metodo praticamente il bambino nella classe normale, con un eventuale insegnante di sostegno, almeno così dicono che succede. Tu hai avuto molta integrazione, oppure, perché chiediamo questa cosa perché ognuno, poi ogni non vedente ci racconta se ha avuto integrazione, se si è trovato bene, perché alcuni magari, nonostante gli anni sono ormai abbastanza vicini a noi, ma alcuni hanno avuto anche poca integrazione su questi bambini vedenti che sono stati egoisti e l'altro. I tuoi compagni di classe come sono stati nelle scuole medie?
0: Allora, devo dire che alle scuole medie lì i bambini sono un po' più
1: eri integrato, uscivi con loro, andavi a compleanni, allora, facevate i pigiama party, queste cose qua.
0: No.
1: Niente pigiama party.
0: No. Diciamo che avevo legato con qualche mio amico, che poi in realtà
1: è rimasto.
0: Ma non con tutti. Poi è stato proprio alle superiori che invece è avvenuto un'integrazione più completa, perché poi lì, forse perché eravamo anche un po' più grandi, i miei compagni di classe erano un po' più maturi, quindi capivano bene un po' qual era la situazione, e infatti devo dire che lì è stato veramente tutto molto bello. Si ricordo gli ultimi anni, soprattutto del liceo, con immenso piacere.
1: Sai che purtroppo la nostra trasmissione è finita, però abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco che dobbiamo mettere ancora, cara Brian. Io ti auguro buone cose, non so quando ci sentiremo ancora, vediamo con la programmazione, ma sicuramente tornerai qui per parlare ancora di tante tante
0: assolutamente
1: cose.
0: Sì.
1: Io ti ringrazio e ti auguro un buon tutto intanto, e ci sentiremo prossimamente tra qualche mesetto, va bene? Ciao, buona giornata e grazie intanto.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto. Per chi non mi conoscesse, sono un poeta, saggista e cantautore. La mia musica nasce dall'unione tra la parola scritta e un suono personale profondo, fatto di atmosfere intime, poetiche e fuori dagli schemi. Potete ascoltare i miei brani cercando Andrea Pinto su Spotify oppure cercandomi online sui social come Andrea Pinto Songwriter o Andrea Pinto Poeta. Tra poco ascolterete il mio singolo Walk on My Own, è un pezzo viscerale che racconta il contrasto tra le maschere che indossiamo ogni giorno e il bisogno profondo di libertà interiore. Vi ringrazio per l'ascolto e un saluto a tutta la redazione. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Walk on My Own.

0: E siamo in diretta dopo la presentazione di Andrea Pinto. Abbiamo qualcuno che non dipinge. Pronto, buongiorno. Vediamo se è azzerato. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno, come va?
1: Ma quasi bene, tu?
0: Benino, dai, in questo 5 agosto accaldato con l'aria a palla tutta la notte, perché faceva caldo ieri sera, proprio era un caldo intensissimo durante la giornata di ieri.
1: Eh sì, anche ieri sera. Qui non muoveva una baba d'aria fino all'11 e mezzo.
0: Ah, fino all'una non c'erano.
1: Fino all'11 e mezzo, poi.
0: Poi pian piano si è mosso qualcosa. Bene, allora, prima vediamo, dovremmo avere anche Lucia, ma non abbiamo avuto il tempo di chiamarla, intanto che andava il brano. La chiameremo subito appena manderemo un brano. Tu come, che notizie ci sono? Tutte brutte, naturalmente, perché c'è tutto un tira e molla, vero?
1: Sì, a parte la proroga delle accise, del taglio delle accise,
0: sì,
1: sul gasolio.
0: Sì.
1: Poi tutta una serie di catastrofi che
0: palazzi che cadono.
1: Sì, sono impressionanti questi momenti, fra i bei terremoti, le guerre, ora dicono da Washington e il ministero degli esteri del Qatar conferma che dovrebbero esserci buone nuove sullo stretto di Muz, però sai.
0: Bene, allora dunque io direi di mandare un brano di analista che si chiama Una finestra tra le stelle, e proviamo a chiamare la nostra amica Lucia intanto. Allora andiamo
1: con... Aiuto, tutto perso.
0: Una finestra tra le stelle.

0: E caro Beberoncino, questa mattina Lucia non c'è.
1: Pepe.
0: Ma c'è, che dici? Potrebbe esserci. Lucia, 1, 2, 3, fa... Lucia, fai la magia. Ah, non c'è, ma c'è.
1: Cazzi bella Lucia. No. Col caldo.
0: Ci doveva essere invece. Lucia?
1: Non lo so.
0: Che è successo che non c'è Lucia allora? Eppure io l'ho fatto, gli facciamo uno scherzo al peperoncino, però, però ci dovrebbe essere Lucia. Lucia? E c'è qualcosa che non... Ci dovrebbe essere Lucia? Eppure al massimo del volume. Tu peperoncino ci sei, sì, no, il peperoncino c'è. Allora fammi controllare se c'è invece in vivo, è caduto lì. Lucia ci sei? Ah sì, c'è. Ah, c'è Lucia, quindi è una questione nostra, una questione di... è una questione di... una questione...
1: Pasticci direzionali.
0: Ma pasticci della signora che viene a fare le pulizie, che muove gli spinotti. Adesso c'è però. Lucia?
2: Eccoci, pronti.
0: Fin troppo forte.
1: Eccola qua.
0: Fin troppo forte.
2: La signora delle pulizie.
0: No, non è la signora, devo dire la verità, non è la signora della pulizia, è questione di contatti, cioè è bastato muovere poco l'ingresso del che entrava nel telefono e in quel momento non faceva il contatto e quindi non c'eri. Ecco a voi Lucia, buongiorno Lucia, com'è?
2: Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo in agosto ragazzi già, è finito anche luglio.
0: Sì.
2: E quindi
1: ormai
2: siamo
1: al 5 di agosto.
2: Sì,
1: siamo al 5 caldo di agosto.
0: Roma è calda,
2: abbastanza, sì.
0: Milano
2: si fa sentire.
0: Milano ieri 38 gradi, insomma.
2: Roma forse siamo dei 37, ma insomma siamo lì, nel cambio poi.
0: Genova invece?
1: Genova è sui 28 questa mattina.
0: Già, sui 28 già adesso?
2: Sì, pure qui adesso, sui 25-26.
0: Ma non so perché, cioè Google mi dà qualche grado in più e Alexa in meno, certe volte poi fanno il contrario. Mentre non piove ti dice che sta piovendo.
2: È vero, sì. Sì, ti dicono così per...
0: Questo forse perché magari c'è una piccola cella dove piove, ci sta piovendo, invece non piove. Quindi non dobbiamo essere poi così, forse
1: fiduciosi.
0: È meglio portarsi sempre l'ombrello o per il sole o per o per la pioggia.
2: Anche per il sole, per il momento.
0: Anche per il sole va bene l'ombrello, un bello ombrello.
2: È il momento più per il sole.
0: Per il sole va bene un ombrello scuro, ma non troppo, perché se poi è scuro riscalda.
1: No, bianco ce
0: l'ho. Bianco. Bianco fa passare i raggi.
1: No, al contrario.
0: Allora, ci vuole l'ombrello bianco sia d'estate che d'inverno.
1: Perché lo scuro fa passare... li attira, anzi il nero adesso...
0: Allora il nero ci vuole d'inverno
1: e il nero non ci vorrebbe mai perché è il colore della morte, del carofuro.
0: Vabbè, che c'è?
1: Ma comunque la gente è convinta che sia elegante e porta sfiga a se stessa e agli altri.
0: Ecco, Lucia veste di nero?
2: Qualche volta sì.
0: Allora ragazzi, io intanto vi faccio scegliere un brano, poi abbiamo il nostro cugino Dennis che è immancabile,
2: non può mancare
0: allora. Quindi ti lascio scegliere un brano.
2: Allora, siccome l'altra volta avevamo ascoltato Woman in Love di Barbara Streisand, la stessa canzone mi piaceva di più nella versione che aveva fatto Adriano Celentano.
0: Perché lui l'ha fatto Donna nell'uovo?
2: Sì, l'uomo nell'uovo. Sì, l'ha fatto anche lui l'uomo nell'uovo. Però era un po' più.
0: E allora, però.
2: A me piace.
0: vediamo se la cerchiamo, perché
2: vediamo se la troviamo, la tua Roma, forse pure la signorina te la potrei...
0: No, non credo. La signorina no, dobbiamo cercare. Allora, woman W W
2: O. Sì, sì, aveva fatto, c'è dentro. Sembra strano che non ci sia. C'è. Dove? Dove?
0: Sì. No, c'è uno che si chiama Tonino. Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand. Le più belle canzoni di Viola Valentino. Album Viola Valentino. Bella Viola Valentino.
0: Ma c'è un best di Celentano. Celentano anni 60, playlist. Celentano. Celentano, Susanna, playlist. C'è Susanna.
1: Susanna non mi è mai piaciuta.
0: Io ho scritto Woman in Love, quindi ho scritto Woman in Love, quindi forse bisogna da scrivere? Oh, woman, no, no, doppio uo.
2: No, no, beh, no, la stessa te l'ha data. Mariano Celentano,
0: chi non lavora non fa l'amore. Brano, c'è... Brano, Patti Bravo, Pusante. C'è quella di Patti Bravo, comunque.
2: Sì, tu. Brano,
0: Pusante. Vediamo. Mariano Celentano e Mina, playlist. Celentano, hit parade le volte che arriva. Mina e Celentano. Celentano, Claudia Mori, playlist. Pusante. Vabbè, playlist Celentano, Mori. L'emozione non ha voce, la Marina di Verona. Adriano Celentano, verificato, artista. Adriano Celentano, la Marina Verona, playlist. Lei a lei. Sumando, brano, Adriano Celentano. Brano, Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, c'è pure. Tutte le canzoni di Adriano Celentano. Beh, qua c'è tutte le canzoni di Adriano Celentano, però.
2: Adriano Celentano, amici. Per cercarla, seguita la Celentano,
0: playlist. Mix Celentano, c'è anche un mix. L'emozione non ha voce, il meglio di Ellissi,
1: Adriano Celentano. Il meglio di Mina, Adriano Celentano. Sentiamo di quella di Patti.
2: Dormi amore, brano, Adriano Celentano. Non me la ricordo.
0: Dormi amore,
2: Patti,
0: quello che non ti ho detto mai, video, brano, Adriano Celentano. Quello che non ti ho detto mai, il ragazzo della via blu, ragazzo... una carezza in un pugno live. Sei rimasta sola, rimasta. Sei rimasta sola. Meglio Adriano Celentano, brano, Giovanotti, Pusante, Adriano Celentano, complete collection. Ce n'è tanto, ma sto uomini in love non...
2: Sì, non si vede che non...
0: Ma tu l'hai sentito?
2: Sì, sì, l'avevo sentito tanto tempo fa.
1: Proviamo ad ascoltare la versione di Patti, dai.
2: Sì, infatti, a sto punto sì, andiamo alla versione di Patti, sono curiosa pure io, perché non la conosco.
0: Vediamo. Mi domando, Adriano Celentano, live Marina Verona. Vediamo. Adriano Celentano, verificato. L'emozione non ha voce, la Celentano, Claudia Mori. Mina e Celentano. Celentano, hit parade. Adriano Celentano, un man in love, brano, Dano in mero, Pusante. Ma... Un man in love, brano, Patti Brad, ecco. Pusante. No, ma, Patti, ma non è Patti Brad, non è, scusa,
2: No, io ho capito Patti Bravo.
0: Pure io, scusa, Però, un man in
2: love, brano, Patti. No, no,
0: Patti Brad, non è Patti Bravo.
2: No, allora non so chi sia.
0: E allora, ragazzi, che facciamo con sto uomo nell'uovo? Dove lo mettiamo?
2: Niente, non lo sentiamo. Mettiamo una cosa, che ne so.
0: Facciamo un'altra
2: ricerca. No, scusate, non mi piace di Celentano, meno a me. Una cosa di Celentano un po' più vivace.
0: Adriano Celentano e Mina, playlist. Cos'ha? Celentano, hit parade, le volte che Adriano è stato primo. Album, Adriano Celentano. Celentano, le volte che è stato primo. Vediamo cosa ci mette in questa playlist. Perfect Symphony e Cina di Andrea. Celentano, hit parade, le volte che Adriano è stato... Adriano Celentano. Album, esplora Celentano, hit. Aggiungi, scari, altri, play. Cos'ha? Riproduzione, il tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano. Il tuo bacio è come un rock. Impazzivo per te. 24.000 baci. Nata per me. Prise e cose, questa è abbastanza sveglia.
2: Sì, diciamo.
0: Oppure bellissima. Sì. Vogliamo andare prise, no, così svegliamo. E allora andiamo con questa qui allora. Sì.

0: E siamo al 5 agosto e siamo in diretta alle 5 e mezza del mattino, come ormai da 10 anni a questa parte. Tra un mese e 4 giorni finiranno i nostri 10 anni, inizieremo l'undicesimo anno. Già
1: bel traguardo.
0: Un bel traguardo, sì, insomma.
2: Bravo direttore.
0: E sempre bravo, con il vostro aiuto, la vostra presenza. In questo momento la persona più anziana...
2: All'epoca non avevi tutte queste bellissime radio che dobbiamo salutare e ringraziare per l'apporto che ci danno.
0: Avevamo iniziato con una radio, ed era la radio di Cosenza, di Radio Antenna Abruzzo, che salutiamo, e poi nell'anno successivo c'erano 7, 8, 10 e poi siamo arrivati fino a 90, poi qualcuno è caduto con, diciamo che attualmente sono 80, 70, alcuni giorni sono un po' di più, un po' di meno, a seconda degli agganci che hanno, però insomma... Poi ci sono, ecco, ci sono giorni più, giorni meno, però ci sono sempre i nostri fedelissimi che ci seguono e che salutiamo, ecco. Sono in FM, in AM, alcuni sono anche in TV, quindi insomma sono tanti, no? I nostri radioascoltatori, quelli che si svegliano presto, sono tantissimi. E adesso, a proposito di ascoltatori, abbiamo il nostro Dennis, che lui non ci ascolta in diretta. Perché? Perché lui la sera sta fino a tardi a guardare i film e poi ci ascolta in replica sull'applicazione.
2: I film, non i film.
0: Ah, non dice film? Vabbè, allora.
2: No, intanto... Perché quella io sostengo che è una regola della lingua balorda che si chiama lingua inglese.
3: 531.
0: Ah, hai capito.
2: Cioè, il plurale si fa con la S.
3: Pulsante. Pulsante. Componi messaggio. Vai al messaggio. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 38 secondi. 4 agosto alle ore 11:51.
0: Ecco, infatti ci ha mandato il messaggio vocale e noi lo sentiamo cosa ci dice il buon cugino. Com'è?
2: Raffaele. Eccomi, eccomi, buongiorno.
0: Sono il cugino Dennis, infatti lui lo dice.
1: Arriva.
0: Arriva.
4: Invia messaggio vocale.
0: Questa è ormai questa cosa.
5: Eccomi, che... eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua Dennis, un grande salutone a te Giuseppe anche in questa mattinata. Saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che appunto ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, come la mattina quando fai questo programma. Saluto il cugino acquisito Peperoncino e lo saluto. Saluto Marco Roma, un grande, sì, anche lui mi saluta sempre. Saluto il capitano Marina, saluto Lucia, saluto Stefano Manenti, saluto un po' tutti, dai. Bene, bene, bene, bene. Oggi lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente. E niente, qua continua, sì, sempre caldo, come penso dalle vostre parti, e passerà, sì, prima o poi passerà, c'è anche la cantone, sì, vabbè, ok, dai, allora io niente, vi ringrazio moltissimo, rimango in ascolto, come sempre, e andiamo, ok, ciao, ciao Dennis.
0: Era questo il saluto di Dennis, quindi
1: saluto a Dennis, buona giornata.
0: Ecco. Vi ricordo che questa sera avremo un chitarrista che si chiama Alessandro Malerba alle 20 di sera. Lucia, tu sai che abbiamo questa trasmissione extra tutti mercoledì sera. Abbiamo avuto Viola Valentino e il Peperoncino, buongiorno, non ha potuto chiamare perché era in viaggio. E questa sera avremo Alessandro Malerba, un chitarrista, quindi che ci parlerà. Bene, e scegliamo il brano allora per il nostro cuginetto.
2: Esatto. Dai Lucia, che tu sei la più esperta.
1: Io sceglierei Antidroga di Emma e Fabri Fibra, per il nostro cugino.
0: Sì, sì, sta andando parecchio.
1: Molto, una bella canzone. Lui l'ha scritta molto bene, lui è molto bravo a scrivere.
0: Beh, almeno nei testi.
1: Sì, molto bravo, mi piace Fabri Fibra.
0: anzi droga.
4: È selezionato. Ricerca.
0: Ma non
1: so. Questa è nuova.
0: Sì, sì.
1: Spazio.
0: Ma sa che la signorina N antidroga.
1: Antidroga mi pare.
0: Sì. Antidroga.
1: Antidroga.
0: Secondo me lo trovo già così.
1: Sì.
2: Si sente Beethoven entrando nel sottotitolo.
0: L'ha trovato già. Eccolo qua.

0: E ormai queste canzoni molto brevi finiscono all'improvviso.
1: Vero.
0: Sì, perché le fanno
1: molto, sì.
0: Le fanno molto molto brevi. Bene, sono le 5 5:39 e 9 secondi.
2: 5:39.
0: Così anche Veroncino. Cosa dice, cosa dice di bello il tuo Genoa? E la Lucia ci parla della Roma?
1: Ieri sera ha giocato,
3: non
1: questo
3: il calcio.
0: Ah, non è seguito. Ha giocato la Roma ieri? Gioca, so che
1: sì, ha vinto 4-1 con una squadra del Galles. E io ho detto, vabbè, adesso la Roma ha vinto lo scudetto, perché tutti gli anni ad agosto la Roma
0: vince.
1: Ha vinto lo scudetto ad agosto,
0: ma all'inizio però con i giocatori dell'anno scorso si è rinforzata e il Genoa invece l'hai seguito tu, Peperoncino? Niente,
3: no, non ho seguito, so che dovevano fare due partitelle fuori, ma non lo so.
0: Le fanno,
3: non ho seguito, aspetto che fra poco inizierà il campionato rinato.
1: Quanto manca? 3 settimane?
0: Inizia il 22 forse.
1: Allora eccolo,
0: 22 e 23,
1: sì,
0: ormai quest'anno insomma siamo stati pieni di calcio perché ci sono stati pure i campionati mondiali, quindi
1: vabbè, ma l'Italia non c'era,
0: c'erano tutte le altre squadre,
1: sì, vabbè.
0: Poi c'era anche il cosiddetto la pausa per il cool break per mandare le pubblicità, insomma.
1: Sì, cioè, certo.
0: Sicuramente vedrà che prima o poi la faranno anche nel campionato italiano. La adotteranno anche
1: sì,
0: qui.
1: Vedrai.
3: C'erano anche le pause per rinfrescarsi, una volta non esistevano, sa.
0: Invece adesso, vabbè, ma nel campionato italiano la fanno, però la fanno al centro, la fanno così istantanea, ma non rimangono in gioco, ecco, e recuperano i minuti. Invece qui era proprio proprio il fischietto, diceva. Era qualcosa di palese, facciamo il cool break, facciamo la pausa caldo. Che poi in alcuni stadi c'era l'aria condizionata, cioè che pausa facciamo lì se c'è l'aria condizionata?
1: Vabbè, devono forse fare una bevuta,
3: no, per bere, per idratarsi, cioè, non, quelli stanno a giocare, stanno a sudare, non è che
1: sì, appunto, non è che siamo corri,
0: scegliamo un brano, chi lo sceglie? Peperoncino.
3: Ma no, lascia fare Lucia, che brava lei, conosce nuovi autori.
0: Tu calcola che
1: quando abbiamo iniziato
0: 10 anni fa avevamo fatto solo musica degli italiani degli anni che furono, poi adesso abbiamo messo un po' di tutto, però tempo fa uno, proprio colui che ha fondato questo programma, come dice, ma ti ricordi che avevamo detto che all'inizio dovevamo fare solo anni musica italiana a richiesta, altre cose, e poi adesso la mattina certe volte mi spari tutta musica dance, e dico vabbè, ma ogni tanto bisogna anche cambiare,
1: bisogna pure cambiare,
0: ogni tanto prendiamo l'inizio di una volta, magari verso le 6 ritorniamo agli anni 60 70 80, però verso le 4 o le 5 quando qualcuno ancora dorme mettiamo un po' di musica un po' svegliereccia magari.
1: Certo, infatti così stiamo, gli aiutiamo, cioè, visto che magari devono lavorare. Allora io ho pensato a J-Ax, anche no, insomma, questa è l'ultima che ha fatto,
0: che si chiama
3: ma in lingua balorda?
1: Sì, è una lingua strana, mi sembra, che c'è anche no, però c'è una parola prima che non
0: mo lo cerchiamo.
1: Comunque J-Ax si trova, dovrebbe essere
3: abbastanza così. Che è Gary Ewing e suo fratello Bob.
0: Eccolo qua.
1: È quella, mi sa. Sì, quella lì.
0: IPIOS, diciamo.
1: IPIOS, sì, c'è una parola un po' che non si capisce.
0: Ah,
1: Piello IP, e anche no.
0: E anche no. E allora lo ascoltiamo questo video. 1, 2

0: The Rock and Roll, siamo qui. È carino questo brano, non...
1: Sì, simpatico.
0: È estivo, è bello fresco, diciamo.
1: Sì, questo sì, estivo, sì, sì,
2: ma negli anni, negli anni 70 non c'era Alberto Fortis, mi sembra, che ha fatto Rock and Roll Robot.
0: Sì, sì, sì, c'era, certo.
1: No, anni... quello era Camerini.
0: Camerini, sì.
2: Camerini, Camerini, bravo.
0: Era degli anni 80, veramente.
2: Quella lì potremmo mettere, Rock and Roll Robot. Lo vorrei dedicare al cuginetto acquisito.
0: Al cuginetto, allora. Camerini, Rock and Roll Robot. Eccolo qua che arriva.

0: Robot, e noi siamo qui in diretta. Questo è un brano degli anni 80, mi penso.
1: Sì, a grosso modo penso di sì.
0: Quando eravamo giovincelli, no?
1: Pisquelli. Lucia penso che non ci fosse ancora.
0: No, come no, Lucia poi non è che sia tanto.
2: Magari.
0: Non credere che Lucia sia tanto più giovane di te, insomma.
2: No, siamo lì, penso più o meno
0: un anno di

0: E poi insomma poi ci sentiremo il 12 agosto, che siamo sotto Ferragosto. Quest'anno il Ferragosto ci va male perché è sabato, e quindi la trasmissione non c'è lo stesso.
1: Sì.
0: Il 14 diremo buon Ferragosto.
1: Il prossimo ponte è a dicembre, perché pure novembre, per esempio, il primo novembre è di domenica.
0: Eh già, anche il primo novembre questa volta.
2: Il concetto di ponte è sempre molto relativo, perché dipende uno da che lavori fa.
0: Sì.
2: Ma ci sono quelli che
0: stanno sempre col ponte.
2: Lavorano con tonnifiche.
1: Ma adesso working comunque.
0: Gli uffici, dire, insomma.
1: Sì.
2: Più gli uffici in generale sono chiusi sabato e domenica, ma tanti lavori, se sei nella sanità, se sei nelle forze del disordine,
1: no, non è per quello, sì, questo sì. Però adesso ripeto, invece, anche lo smart working poi ha cambiato un po' il discorso
0: del lavorativo. Ecco, il peperoncino non fa lo smart working, vero? O sì?
2: Io non faccio il lavoro agile, no.
0: Niente, lo schiamato.
2: Lavoro agile, sì. La legge del 2015 parla di lavoro agile.
0: Agile, sì.
1: Ma,
2: voi usate quel termine smart con la lingua balorda, che loro neanche usano, perché loro non dicono smart working, dicono working at home.
1: Cioè,
2: working at home,
0: lavoro da casa,
2: lavoro in casa,
0: lavoro in casa.
1: Sì, sì.
0: Invece noi diciamo smart, come smart.
2: Sì, noi siamo smart, non sappiamo manco cos'è, e continuiamo a usare queste parolacce. Così,
1: vabbè, io devo lavorare e non mi convinci tanto, nel senso, in alcune situazioni sì, però che venga utilizzato così non è che mi fa impazzire sta cosa del working in home.
0: Beh, anche perché ci sono gli uffici dove uno deve andare, insomma, non è che
2: sì, ci sono regimi misti ormai.
1: Sì, esatto, comunque tutti regimi misti, esatto. Però
2: nel senso che fai alcuni giorni in presenza, alcuni giorni
1: sono dei profili che si scelgono, no? Che più o meno in presenza.
2: Che fra l'altro questa cosa qui ha fortemente penalizzato tanti lavori di indotto. Cioè, tu pensa, non so, bar, trattorie, cose vicino agli uffici, che praticamente il grosso lo lavoravano con quello e con i ticket, con le cose, e gli è saltato un botto di lavoro.
0: Sì, perché molte persone rimangono a casa.
2: Quindi
1: però se per noi disabili non è stata un progresso, ecco, anzi
2: però quindi ci sono molti disabilitati che preferiscono
0: la casa,
2: sì, perché hanno problemi di chi l'accompagna.
0: Eh sì, di movimento,
2: di mobilità, quindi doversi organizzare, gente che si paga l'accompagnatore, e quindi
0: E poi dobbiamo dire la verità, le città sono diventate un po' più imbizzarrite da qualche anno in qua. C'è molto meno aiuto, molto meno disponibilità anche a darti una mano, insomma, quando
2: ma la disponibilità c'è, ma ci sono anche tanti dei nostri che non è che sono educatissimi.
0: Beh, quello senza me ci sono anche.
1: Però certo, lo smart working, secondo me, non lo so, a me non mi convince più di tanto, ecco, in tante situazioni.
2: Sì, su quello sono d'accordo anch'io, perché si perdono le relazioni umane sempre di più.
1: Socializzazione, uscire, anche non c'è più il problema che mi metto, perché oggi che mi metto, domani che mi metto.
2: Esatto,
1: tutto. Però

0: Bene, e l'ora tripla sono...
1: molto bene,
0: 56-59, quindi dobbiamo farla a forza, facciamola subito. Poi allora andiamo.
1: Così poi...
0: andiamo sempre. È un do, va bene, un do voi.
1: Speriamo.
0: Vabbè, vai. Vai.
1: Allora tripla. È arrivato. Antonio, l'ora tripla.
0: Dobbiamo cambiare. Abbiamo fatto in fa maggiore e sempre più alta. Dovevamo farla
1: sempre più alta.
0: Sì,
1: forse in sol.
0: Ma in sol andava ancora più alta. Dovremmo farla.
1: Forse in...
2: farlo più basso. Farla... ti prego.
1: Arriva. Mi sa che è ancora peggio.
0: Mi sa che
2: con Lucia che fa molta fatica.
0: La meglio forse farla in si bemolle.
1: È arrivata, sì, è si bemolle.
0: Sì.
1: Allora, la prossima volta si bemolle.
0: Ma forse anche in do.
1: È arrivata, è arrivata.
0: Stamattina abbiamo fatto le prove dell'ora tripla. Bene, allora.
2: le provole
0: si dell'ora bemolle, tripla.
1: Viva si bemolle.
0: E allora, ragazzi, ce ne andiamo con un brano di Frank Sinatra, My Way, la mia strada.
1: Okay, allora, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, e ci troviamo. Ci troviamo mercoledì prossimo. E allora,
2: tu se vuoi,
0: sì, alle 6:50 insieme a Marco, per dire che Marco, stasera c'è Malerba. Ciao Lucia,
2: ciao,
0: a dopo,
2: ciao,
0: ragazzi, ciao.
2: Ciao.

salutare tutti i nostri ascoltatori e invitarvi a seguirmi su Spotify, dove ho tutta la mia discografia, e sui social come Facebook alla pagina Xenio Chill, e anche su YouTube, dove pubblico i miei video. Sono anche il fondatore degli Avant-Garde Boys, una band genovese che fa appunto musica chill out e lounge, e anche di questa vi invito a seguirci sia su Spotify che sui social, appunto Facebook e YouTube. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Music Getting Loud, alla cui produzione ho partecipato suonando il basso elettrico. Il producer qui è Dino Super DJ Mano, che saluto e con cui collaboro da diversi anni, mentre la voce solista è della bravissima Mary Lo Scerbo. Un buon ascolto a tutti!

0: Grazie Milano.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Meraviglioso amore mio. Arisa.

0: raccontare, ma noi lo facciamo, sì. 3 settimane le raccontiamo, sì?
1: Grande.
0: Le volevamo raccontare con delle rose, però non partono ste rose. Eccole qui, sono partite le rose. Le rose rosse, quando sono le 6. 6:20 e 32 secondi, dopo avremo il saluto delle radio.

0: cosa voglio da te. Noi vogliamo che ci ascoltiate tutte le mattine, da lunedì al venerdì, tra le 4:30 e le 7, se vi fa piacere, naturalmente, se la nostra musica, l'aria condizionata, la nostra musica vi piace e vi tiene compagnia, soprattutto se la nostra compagnia serve a strappare ogni tanto un sorriso con tutte le cose che combiniamo, le varie cose. Salutiamo adesso le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Teramo e anche Teleterme Vigliatore TV in onda alle 7:30 con la replica, e poi Radio Mar Italia. Le altre radio le facciamo elencare, oltre che a me, alla nostra amica Angela Ricciardi. Ecco il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
2: assolutamente assolutamente tutti. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
1: agli altri,
2: i nostri rapporti,
1: dire agli altri quello che c'è.
2: Esatto.
1: A Montagnana, questo,
2: a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni. E poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
1: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare, che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso. Negli anni, appunto, siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa.
1: Quindi
2: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma.
1: E questa quando è che si tiene?
2: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare.
1: Oltre
2: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

E questo succederà a Montagnana, e tra un po' succederà che leggeremo la poesia con Maria Grazia tra qualche minuto, e poi insomma siamo verso la fine anche di questo 5 agosto.

0: Forse sì, forse no, invece non è forse, perché Mara Grazia è in linea con noi. Adesso gli apriamo subito il microfono, eccolo qua. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo in forma, come al solito. Allora, la poesia di oggi come si intitola?
1: Allora, si intitola I benefici del mare. Giusto che siamo nella stagione estiva, parlare del mare proprio cade a proposito.
0: Sì.
1: I vesti sono a carattere sanitario e civico, infatti.
0: Ah, bene. Allora, parti pure, poi dopo manderemo qualcosa col mare. Allora.
1: Sì, sì, certo, certo. Grazie. I benefici del mare. Se gli effetti benefici si vuol constatare, nella stagione estiva al mare si deve andare, perché l'elioterapia è il rimedio più efficace che ci sia. E passeggiando di mattina sulla riva si fa iodioterapia. Un rimedio per le ossa, il meno costoso che ci sia, è la balneoterapia. Al mare si va anche per nuotare, e questo sport tanto amato da adulti e bambini è lo sport più completo che ci sia. Rispettiamo il mare e teniamo pulita la spiaggia, sarà un biglietto di presentazione della nostra educazione che testimonierà la nostra civiltà. Grazie.
0: Beh, diciamo che è una poesia civico salutare.
1: Salutare,
0: è anche civico, è anche civica, perché rispettiamo il mare, ormai invece il mare non si rispetta tanto, bottiglie e tutte queste cose qui. Bene Mara Grazia, ti auguro un buon mercoledì e ci sentiamo naturalmente venerdì 7. Buona giornata, a presto.
1: A presto, buona giornata a te. Grazie. E a tutti, ciao. Grazie. Ciao.

0: notte ce ne andremo al mare. Vediamo se c'è al mare il peperoncino. No, peperoncino ecco. No. Se al mare.
1: Peperoncino ci sta, peperoncino ci sta.
0: Ma al mare, no.
1: No.
0: Sentiamo se c'è al mare Marco ad Anzio. Marco, ci siamo al mare?
2: Sì. Al mare.
0: Il mare è lontano da te? Quanto è lontano da qui il mare?
2: No, vicino, vicino, vicino.
0: Quindi diciamo che dopo che chiudi i banchi potresti andare a fare il bagno?
2: Beh, sì, teoricamente sì, però oggi devo preparare la valigia. Oggi è il giorno di organizzazione di vacanza.
0: Vacanza per l'Irlanda, Marco, che va in Irlanda, ma a Dublino.
2: Irlanda, a Dublino.
0: Dublino, ecco, piccolo. Il piccolo Dublo, una volta c'era un cioccolato, si chiama Dublo, Dublino. Allora. E allora.
2: No, perché non mi ricordavi?
0: Ecco qua.
2: Ma poco. Loro parlano del mio compleanno.
0: Sì.
2: Io pago da bere a chi mi ha fatto gli auguri, no chi non me l'ha fatti.
0: Capito, ieri era il compleanno.
2: Ma non serve Facebook, ti ricordava solo.
0: Ormai Facebook ti ricorda i compleanni. Sì. Bene. 5 agosto, ieri è il compleanno di Marco Peperoncino, che è nato quindi un mese dopo di te.
1: Arrivo, sto qua.
0: Allora, dunque, ricordiamo che questa sera ci sarà Alessandro Malerba con noi alle 20.
2: Alessandro Malerba direttamente da Italia's Got Talent.
0: Italia's Got Talent. Quindi direttamente con noi questa sera, 20 minuti con lui, 20 a 20 di sera. E niente, il mercato è iniziato, c'è qualche vendita ancora, stai finendo di mettere?
2: No, vendita ancora no, però siamo un passo avanti, sistema il banco, così quando iniziano a uscire i clienti già trovano la vetrina pronta.
0: Ecco, qual era il brano che devono ricordare per avere il tuo omaggio, la scelta?
2: Il brano da ricordare era di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Sì.
2: Era, com'era il titolo? Canto d'amore, sì.
0: Canto d'amore, ecco, d'amore. Canto d'amore. Peperoncino invece è già tutto pronto per l'ufficio? Peperoncino si è assentato un attimo.
2: Si è sentato.
0: Si è sentato un attimo. Noi fino al 54-55 siamo qui.
2: Damiano dorme.
0: Sì, dorme Damiano.
2: Dorme. Si è fatto le vacanze a letto, ha detto lui con le punture.
0: Ah, certo. Vabbè, è importante fare le vacanze, poi dopo, quando si torna al Vaticano, ci darà la benedizione.
2: Sì,
0: no?
2: Sì. Infatti, sabato ritorna.
0: Ma noi poi lo sentiremo lunedì, casomai.
2: Lunedì. Forse sì.
0: Lunedì vedremo se tu sarai sveglio, se no quando torni, anche perché non è poi, non fai delle vacanze lunghe, sono abbastanza corte.
2: Sì, sono sei giorni, quindi
0: non
2: è una settimana, sei giorni, cinque notti praticamente.
0: Bene, sono le 6:51 e 40 secondi. Alessandro Malerba con noi questa sera. Il peperoncino l'abbiamo perso, no? Che fine

0: diciamo. Beh, adesso dovrebbero fare dei tagli un'altra volta.
1: Sì, fino a...
0: per lavorare abbastanza fino a agosto, no?
1: Fino al 25 agosto. Sì, però li fanno, però poi è come se non ci fosse. Come se non ci fosse.
0: No, è comunque alta.
2: Non per la benzina.
0: È troppo alta.
1: Tu che utilizzi il...
0: Io purtroppo sto il camion che consuma il doppio di una macchina.
1: Sì.
0: Con gli stessi chilometri.
1: Sì.
0: Cioè, se faccio un esempio, 100 chilometri con una macchina, metti 15, faccio un esempio, una sì. Ce l'ho 30.
1: Sì, perché è più grosso, quindi.
0: Tra molto... macchina e camion devi tirare via, spendi tantissimo, oppure 200 euro a settimana, tranquillamente, se non di più. Posso
1: fare
0: un esempio? Spende 1000 euro al mese di nafta, tanta roba.
1: Certo, sono. Bene.
2: Sì. Anche perché prima bisogna anche guadagnarli per spenderli.
0: È quello, Cioè, fai tu, vai o non va. Cioè, comunque andatevi a andare. Poi si vedrà.
1: La presenza di farlo, poi adesso ci facciamo questa settimana di riposo, meritata riposo, una settimana di meritato riposo.
0: Per tutti quanti i tassi fanno un mese a casa, 20 giorni, nei lavori che tu fai. Io quest'anno solo 5 giorni,
1: che come diceva Zarri, 5 giorni che di riposo. Via.
0: Come la canzone, 5 giorni che ti ho perso.
1: Invece 5
0: mille lacrime cadute.
1: 5 giorni di riposo. E poi. Bene, ragazzi, siamo verso la fine, siamo quasi 54, mi pare. E 27 secondi. Quindi contate tutte e due fino a tre, siete due stamattina, e facciamo partire la sigla, allora.
0: Andate. Ok, pronti. 1, 2, 3, signore e signori, a voi sigla.
3: Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora sigla, ragazzi.
2: Salutiamo, una volta avevamo il brano del mese in questo spazio. Comunque,
1: sì, ormai il brano del mese.
2: Cari saluti a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ecco. State sempre con noi. E buone vacanze a Marco Roma e a tutta
0: grazie.
2: La ecco. Ciao, a presto.
1: Ciao, Peperoncino.
0: Grazie, Peperoncino.
1: E allora noi ancora Alessandro Malerba stasera 20 di sera, Marco, e niente, ci sentiremo stasera, poi vabbè, le buone vacanze te le diamo stasera magari, ancora una volta.
0: Sì, stasera. Bene,
1: buona giornata, ciao Marco, e grazie a tutti,
0: ciao,
1: e noi ritorniamo domani sempre dalle 4:30 alle 7, ciao.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere!

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei

che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Violet, let me see you dance, babe.

Dici che sono troppo sottile, con questi polsi troppo sottili, questa pelle troppo sottile, questa voce così sottile che non urla mai, che vado troppo per il sottile, con questa bocca troppo sottile.

dici che sono troppo sottile. Forse è vero, perché mentire? Ma mi entusiasmo così sottile, i miei sorrisi così sottili parlano di te, di quel tuo sguardo pronto a sminuire ogni mio slancio come

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi del

furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

0: E al dottore che ha detto, sa, con lei potremmo pensare ad un inserimento, no, in comunità, ad un percorso comunitario. E questo, ma sei fuori, ma con chi crede da parlare? Non è che mi ho tutti questi problemi, sa?
1: Sento che se caldo sono dentro sto autobus. Se dovrò descolarmi, se dovrò me.
0: Ascoltami, in comunità e te rovina e te fanno avanti del cervello.
1: Oh, per sì, finestrini, ci andiamo di soffegà.
0: No, ti ricordi Sandrino? Mia. Sandrino. Lo trovavamo per strada, no? Irriconoscibile c'erano.
1: Sì o no?
0: No, tutto pettina bene, non mi vestivo bene. Che fa su Sandrino dove ti va? Vado a lavorare, che ho trovato il lavoro, che fa su casa? E te pare che mi vada lì tu, minchistanti, ah? Dai!
1: Madonna, oh, senti che roba dentro sto autobus, oh! Oh, non se ne ispira altro!
0: Per un po' distanti trovi autobus CGI, no? E se crea sta amalgama dei profumi, odori, spussa, non sa neanche cosa che sia!
1: No, no, che si sa cosa che si... Sì, scaggi di sto qua, qua in fianco, senti che roba! Oh, ma versi un finestrino da trio! Vuoi che moriamo tutti quanti?
0: Mezzo, dopo te vas a parlare di chiudere da trio?
1: Sì, ma il mio si suor fresco, perché ho appena fatto la strada di corsa per sapere l'autobus. Ma il suo, è se stagionale.
0: Ah, Pecolin!
1: Ti ha capito?
0: Comunque, mamma mia. Non ti porti lo so che il finestrino.
1: Perché?
0: Perché... E la mezza, qui a sentata davanti, ha detto che fa corrente di aria e dopo può zapparsi una maiora, capito?
1: Questa lì?
0: Che ha sentata? Qualcosa di peggio.
1: Che ha sentata in fondo qualcosa di peggio.
0: Che conto?
1: È il primo di luglio!
0: Conto ste pastiglie, mi adesso.
1: Qualcosa di peggio, oh, pompa di caldo. Oh, signora Macchietta, non sta ben casa sua! Cosa va in giro a ste ore? Dove devo andare in tre del pomeriggio? Dai, ma ti sei fora! Sta zitta, oh, sta zitta, dai! Oh, ma te permodi di frenare? Ma ti sei fora anche a Dio!
0: Oh, mezzo che ho perso tutte le pastiglie per l'autobus!
1: Cosa?
0: E se andai partendo, te lo vi ho contato, se andai partendo.
1: Non sei sicuro? Sì, ma... Un po' di frenata che hai fatto, ma ti sei fora!
0: Dammi una mano!
1: Te partena, cerchiamo!
0: Ah, diene una!
1: No, ma te, che lasci un bottone, ma cosa ti... Guarda, in che stati!
0: Permesso!
1: Sta fermo, guarda, che ti fanno ste robe, ti spaccheria la testa, tocchimi!
0: Tocchi, tinga,
1: tocchi! Tocchi, tocchi, ne cosa?
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: prima di stamattina è stato
1: prima ho appena arrivato
0: arriva Anna Mazza Mauro
1: chiama la via appena
0: ma dai subito prendi stessi insomma subito dopo mi giro e te Parisi
1: no
0: e te Parisi
1: e ti appesa non capita
0: non capita perché non capita
1: ma se capita ma guarda che non capita
0: insomma montiamo in gondola e subito vi sediamo in lei
1: ci cale
0: se vogliamo fare il brindisi
1: e poi di guard guardi il corpo
0: guardi il corpo
1: che c'è grana
0: scusa vado via e ho fatto così
1: la vita è strana perché ti dici non capita perché non capita

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a miei altri.
1: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: mio.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

It's crack.

Don't give me your...